0: Non lo so già nemmeno.
1: Insomma.
0: Ma dai, non mi dai, ma dai, non mi dai, no like. Ma dai, dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi dai, non mi